Cecips i Spoulups. Ipove. Cra, Shuidi da Erti. Radio Dardimanti.